dall'immensità. Rosa, tramonto steso sopra i grattacieli della mia città. Rosa, pensarti un attimo e sentire un gusto di felicità. Rosa,